Celebramus missam de feria quarta heptoma de decime tertia temporis per annum, cum prefazione tertia communi et precio charistica tertia.